0: mbubino vivano ne wagundi uvinso voro kere njanga papi mudisi.
1: Hata puli no lugambo lugamba.
0: Ehi.
2: Mbubamo sonyi.
1: Mbubamo dije vitu.
2: Hello.
3: Program sagara gara bidde.

Wewaho mujisome din dakika ziri abiri mu masanvu ze zakaita kusaba 12 za kaongezi mbaniriza nnyo nobabuuzaako nti musibye mutya nno leero nnaku lwakusatu.